0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tox. Il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Wow!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: More music. Radio Vicenza,
2: top of the tops, il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4.
3: Questa è la radio dei Vicentini.
0: Solo questa è Radio Vicenza.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È lunedì mattina, buongiorno, eccoci qua, benvenuti. Lunedì 22 di giugno, assieme anche oggi, pronti ad aprire questo lunedì e questa settimana con un'occhiata al sole che è sorto alle 5:33 minuti e tramonterà alle 20:50. Scusa.

0: santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. San Tommaso Moro è il protettore degli avvocati.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

e vediamo tutto quello che è successo in questa data, 22 di giugno. Partiamo dal 776 avanti Cristo, si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. 1241, Santa Chiara salva la città di Assisi, liberandola per il secondo anno consecutivo e definitivamente dall'assedio delle armate imperiali di Vitale d'Aversa e della sua banda di saraceni. 1633, Galileo Galilei è costretto alla biura. 1926, viene allestito il Vittoriale degli Italiani. 1983, scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. 2005, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.

0: Era il 22 giugno del 1927 quando veniva messo in vendita il primo jukebox. Si introduceva una moneta e si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. Così funzionavano i fonografi a manetta antesignani del jukebox moderni, che furono messi in commercio per la prima volta appunto in questo giorno, 22 giugno del 1927.
1: E adesso giuro faccio

0: Per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Meryl Streep, una delle migliori attrici a livello internazionale, tra le più premiate della storia del cinema, nata nel New Jersey nel 1949. Buon compleanno anche a Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie, nato nel 1964.
1: Lo sguardo trova sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta caldissima per tutti i 7 giorni della settimana. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 34 gradi. Oggi si parte con un lunedì di sole pieno, con temperature in aumento di circa un grado e mezzo rispetto a ieri pomeriggio, quindi con massima vicina ai 37 gradi. Va da sé che con lo zero termico a 4500 metri farà caldo anche in montagna, previsti 29-30 gradi. Ad Asiago la situazione cambierà leggermente nella giornata di domani, qualche nube in più nel pomeriggio, temperature massime ancora molto elevate sui 36 gradi. Attenzione, dalla serata e nella notte possibili rovesci a carattere temporalesco anche nelle zone di pianura, per una situazione che in quota diventerà un po' più precaria. Avremo dei veloci sbuffi di aria fredda settentrionale su una valpadana surriscaldata, quindi i temporali di calore domani sera e nella notte su mercoledì saranno altamente possibili, se non probabili, su tutta la provincia e in generale su buona parte del nord-est. Mercoledì un altro grado in meno, massima prevista sui 35 gradi, giornata fra sole e nubi, ma comunque estremamente afosa. Più sole nella giornata di giovedì, in attesa di una nuova recrudescenza dell'alta pressione che nel prossimo fine settimana riproporrà temperature di nuovo superiori ai 35 gradi, con punte di 37 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi un'onda calda più che intensa, lunga, lunghissima, che si addentrerà probabilmente anche nei primi giorni di luglio. Situazione va da sé assolutamente eccezionale. Grazie ancora per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 22 di giugno, quella di oggi è la giornata mondiale del maggiolino Volkswagen, bellissimo. E tra l'altro in questo giorno, nel 1633, Galileo Galilei fu costretto dal tribunale dell'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche. E siamo così ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: Un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto e bentrovati. Per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, possiamo segnalare al momento circolazione scorrevole. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste per anticipare che dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata di Melo Roncade in direzione Trieste. Questo a causa di lavori. Come uscita alternativa a vostra a disposizione Quarto d'Altino sulla A57 tangenziale di Mestre e come entrata alternativa San Donà di Piave sulla 4 Venezia Trieste. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade di Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
3: La mattinata della radio che parla di te.
4: Ma buongiorno e buona settimana. Parte proprio in questo istante l'appuntamento con Buongiorno Vicenza, è di nuovo lunedì, quindi prendiamo insieme il primo caffè della giornata ma anche il primo caffè della settimana. Lunedì 22 giugno 2026 con voi per le prossime due ore da qui alle 9, quindi Marco Picchio con tanta musica e tanta informazione principalmente prevalentemente dal nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se vi va di comunicare con noi, fare saluti, commentare, tutto quello che volete. Ok? Si parte allora. Ask yourself.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ma dove vai?
4: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
3: E ce la fai in un paio d'ore?
4: Certo, vado a Confartigianato Persone.
5: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
3: Ma mica sei artigiana?
4: Non serve.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: State ascoltando Buongiorno Vicenza, ben svegliati, non siete ancora svegli? Allora parlo piano. Però preparatevi ragazzi, ragazzi, signore, signori, perché è ora di andare al lavoro, di svegliarsi, di uscire dal letto. Adesso poi non ci abbiamo più tutti questi piumoni sopra, insomma, no? Cominciano a essere belle giornate calde. Nuova fase di crescita per Gas Jeans. L'azienda, con la sede operativa a Chiupano, ha avviato un piano di rilancio che punta su investimenti, sviluppo internazionale e rafforzamento del marchio. Alla guida operativa arriva il nuovo general manager, che è Dorazio, mentre il piano industriale prevede circa 3 milioni di euro di investimenti. Tra gli obiettivi figurano l'espansione sui mercati esteri e l'apertura di una nuova boutique a Venezia. L'azienda, che impiega circa 70 persone nella sede vicentina, punta così a consolidare la ripresa e rafforzare la propria presenza nel settore fashion dopo anni complessi e un importante percorso di riorganizzazione.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: Buongiorno, tanti appuntamenti importanti nella mattinata di Buongiorno Vicenza, tra cui il nostro oroscopo, per quelli che comunque allungano un orecchio verso questa pillolina che noi regaliamo ogni mattina ai nostri ascoltatori. 371 1200 116 se volete mettervi in contatto con noi mandando un messaggio WhatsApp.

State ascoltando Radio Vicenza e adesso sentite questa. C'è un nuovo capitolo della battaglia legale che coinvolge 18 docenti dell'Istituto Galilei di Arzignano. Gli insegnanti rivendicano il pagamento delle ore dedicate alla formazione professionale, sostenendo che debbano essere retribuite. Dopo aver ottenuto pronunce favorevoli nei precedenti gradi di giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, la vicenda è approdata ora in Cassazione, dove si dovrà stabilire in via definitiva come interpretare la normativa applicata al caso. La decisione potrebbe avere effetti che vanno oltre il singolo istituto, interessando più in generale il tema del riconoscimento economico delle attività di aggiornamento e formazione svolte dal personale docente.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta caldissima per tutti i 7 giorni della settimana. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 34 gradi. Oggi si parte con un lunedì di sole pieno, con temperature in aumento di circa un grado e mezzo rispetto a ieri pomeriggio, quindi con massima vicina ai 37 gradi. Va da sé che con lo zero termico a 4500 metri farà caldo anche in montagna, previsti 29-30 gradi. Ad Asiago la situazione cambierà leggermente nella giornata di domani, qualche nube in più nel pomeriggio, temperature massime ancora molto elevate sui 36 gradi. Attenzione, dalla serata e nella notte possibili rovesci a carattere temporalesco anche nelle zone di pianura, per una situazione che in quota diventerà un po' più precaria. Avremo dei veloci sbuffi di aria fredda settentrionale su una Valpadana surriscaldata, quindi i temporali di calore domani sera e nella notte su mercoledì saranno altamente possibili, se non probabili, su tutta la provincia e in generale su buona parte del nord-est. Mercoledì un altro grado in meno, massima prevista sui 35 gradi, giornata fra sole e nubi, ma comunque estremamente afosa. Più sole nella giornata di giovedì, in attesa di una nuova recrudescenza dell'alta pressione che nel prossimo fine settimana riproporrà temperature di nuovo superiori ai 35 gradi, con punte di 37 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi un'onda calda più che intensa, lunga, lunghissima, che si addentrerà probabilmente anche nei primi giorni di luglio. Situazione va da sé assolutamente eccezionale. Grazie ancora per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata. Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, volume di traffico nella norma in queste ore sulla regione. Sulla 4 Milano Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero, e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia, con senso unico alternato a tratti, in base all'avanzamento dei lavori tra Mestre e Paese di Grozzana nelle due direzioni di percorrenza. Fino all'8 settembre, a causa di lavori, vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore, tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: E così siamo arrivati alla fine anche della nostra prima ora di oggi di Buongiorno Vicenza, di questo lunedì mattina, che oramai è partito e decollato per me da un bel po' già, ma anche per, diciamo, tutti quanti voi. Arriva il nostro appuntamento Remember, il disco Remember, che ci fa fare un bel salto nel passato, poi collegamento con la redazione per la pagina informativa delle 8.
0: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:05.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
6: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione lo stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
5: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre, e ricoverato in ospedale. Il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
7: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia rallentati per il traffico intenso tra Soave e San Bonifacio e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Traffico intenso e rallentamenti sono segnalati anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. Si viaggia in coda per il traffico sostenuto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Segnaliamo inoltre code ancora una volta a causa del traffico sulla strada statale 309 Romea, questo fra la rotatoria Marghera e la barriera di Venezia Mestre in direzione Ravenna. Ricordiamo in chiusura che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ci siete ancora tutti o ancora di più, meglio, più siamo e più ci divertiamo, insomma, ben trovati, questa Radio Vicenza continua, buongiorno Vicenza, quindi grazie alla redazione per la pagina informativa delle 8, con voi fino alle 9 anche questa mattina, questo lunedì mattina c'è Marco Picchio. Si riparte con tanta musica e tante notizie, vi ricordo il WhatsApp 371 1200 116.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Siete su Radio Vicenza e state ascoltando Buongiorno Vicenza con Marco Picchio. Appassionati di mondiali? Sicuramente sì, in tantissimi, ma voi che squadra tifate? No, perché quest'anno è veramente difficile. Sono partiti i mondiali, l'Italia chiaramente è assente, ma nel Vicentino non mancano i tifosi coinvolti emotivamente nel torneo. In provincia infatti vivono circa 18.000 cittadini stranieri provenienti da paesi che si sono qualificati alla competizione. Tra loro ci sono comunità che possono sostenere le rispettive nazionali seguendo le partite con particolare partecipazione, trasformando il mondiale in un evento sentito anche lontano dai paesi d'origine. La manifestazione quindi è seguita anche nel Vicentino attraverso le tante comunità internazionali presenti sul territorio, confermando come il calcio resti un linguaggio universale capace di unire culture e tradizioni diverse.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Il grande sound di Radio Vicenza che vi accompagna H24. Trovate sempre la canzone giusta qua da noi, e lo sapete perfettamente, la canzone giusta e anche la chiacchiera giusta, perché insomma siamo certi del fatto che ci ascoltate sempre in tantissimi e sempre di più. Questa è una bella cosa, e mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social, quindi vi aspettiamo sia su Instagram che su Facebook.

Siamo appena all'inizio dell'estate, noi pensiamo già a settembre, perché che cosa capiterà a settembre? A settembre aprirà il nuovo asilo nido di Via Turra a Vicenza, una struttura da 120 posti realizzata grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo edificio, sviluppato su un unico piano e caratterizzato da una particolare forma chiocciola, accoglierà bambini da 0 a 3 anni in spazi progettati per favorire il contatto con il verde e l'apprendimento all'aperto. L'investimento complessivo è stato di quasi 3 milioni di euro, di cui 2,4 finanziati dal PNRR. La struttura dispone di ampie aree esterne, impianti ad alta efficienza energetica e spazi educativi innovativi. Secondo il comune, le iscrizioni sono quasi esaurite e il nido raggiungerà la piena capienza già dal primo anno di attività, diventando il fulcro di un nuovo polo educativo che comprenderà anche scuola dell'infanzia, primaria e un parco pubblico.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze

0: Erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle quattro materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno, in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata. Per traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia e rallentamenti fra Soave e San Bonifacio e il Bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Rallentamenti anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il Bivio con la 57 verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, sempre il traffico sostenuto a provocare code verso Trieste fra Terraglio e il Bivio con la 27 Venezia-Belluno e verso Padova fra la rotatoria milanese e la rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per segnalare code in uscita a Porto Gruaro in direzione della 4. Inoltre sulla 23 Palmanova-Tarvisio si viaggia in coda in uscita a Udine Sud, questo in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno, anche in questo 22 di giugno, ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore e Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta caldissima per tutti i 7 giorni della settimana. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 34 gradi. Oggi si parte con un lunedì di sole pieno, con temperature in aumento di circa un grado e mezzo rispetto a ieri pomeriggio, quindi con massima vicina ai 37 gradi. Va da sé che con lo zero termico a 4500 metri farà caldo anche in montagna, previsti 29-30 gradi. Ad Asiago la situazione cambierà leggermente nella giornata di domani, qualche nube in più nel pomeriggio, temperature massime ancora molto elevate sui 36 gradi. Attenzione, dalla serata e nella notte possibili rovesci a carattere temporalesco anche nelle zone di pianura, per una situazione che in quota diventerà un po' più precaria. Avremo dei veloci sbuffi di aria fredda settentrionale su una valpadana surriscaldata, quindi i temporali di calore domani sera e nella notte su mercoledì saranno altamente possibili, se non probabili, su tutta la provincia e in generale su buona parte del nord-est. Mercoledì un altro grado in meno, massima prevista sui 35 gradi, giornata fra sole e nubi, ma comunque estremamente afosa. Più sole nella giornata di giovedì, in attesa di una nuova recrudescenza dell'alta pressione che nel prossimo fine settimana riproporrà temperature di nuovo superiori ai 35 gradi, con punte di 37 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi un'onda calda più che intensa, lunga, lunghissima, che si addentrerà probabilmente anche nei primi giorni di luglio. Situazione va da sé assolutamente eccezionale. Grazie ancora per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata. Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia, 5 km di coda tra Spinea e la 13 Bologna-Padova verso Milano. Sulla tangenziale sud di Verona segnalati 2 km di coda tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma verso la strada regionale 62. Rallentamenti poi per un incidente anche sulla statale 51 di Alemagna all'altezza della variante di Pian di Vedoia in entrambe le direzioni. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale Padana Superiore, tre caselli autostradali di Afi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 304688. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhzhia e Sumy, altrettante sarebbero invece rimaste vittime.

0: attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano, tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo, senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Mago e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00, ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Sulla tangenziale sud di Verona, per traffico intenso si viaggia a rallentati, con code fra San Martino, Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo rallentamenti con code fra Sirmione e Desenzano verso Milano a causa di materiali sulla carreggiata, e invece il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste, fra Padova Est e il bivio con la 57, e verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti e code in direzione Trieste, fra Terraglio e il bivio con la 27. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Siamo prontissimi ad iniziare, sono le 10 ragazzi, quindi è ufficialmente iniziata anche la nostra mattinata, anzi la nostra nuova settimana di curiosità. E allora benvenuti nel nostro lunedì dalla Valle, che inizia così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

messaggi e noi siamo pronti anche per questo nostro Tutti in Centro. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato, le curiosità che non mancano, e fra poco ovviamente vi svelerò l'argomento di oggi, ma intanto come sempre io vi aspetto al 371 1200 116 per dirla vostra.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono prontissima, miei cari, qui fra un successo e l'altro a parlarvi anche di musica, anche se in realtà facciamo anche un po' di gossip. Iniziamo, sono notizie un po' da sottombrellone. Parleremo di Drake, che mi ha comprato le mutande di Michael Jackson, ragazzi, spendendo una cifra pazzesca. E poi parleremo anche di Madonna, che a quanto pare ha lanciato questo appello: se un giovane musicista in quel di New York, non ti preoccupare, ti pago io l'affitto. Pensa un po', dai, ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: faccio una domanda da 100 milioni di dollari, anzi da 350 mila dollari. Se voi magari avete questa cifra in banca, spendereste per prendere qualche oggetto particolare del vostro artista preferito, del vostro cantante, del vostro idolo? Magari sì, ma non le mutande. E invece Drake lo ha fatto. Avrebbe speso infatti in un'asta questa cifra in Francia proprio per aggiudicarsi un paio di mutande, e qui nella notizia mi specificano anche usate, di Michael Jackson. Nel 2023 il rapper aveva già acquistato all'asta uno dei suoi guanti tempestati di cristalli, e questo vabbè, insomma, un oggetto che ha un valore inestimabile. Lui ha speso 120 mila dollari per avere questo guanto che indossò il re del pop nel Victory Tour del 1984. Certo, un cimelio importante, ma le mutande, ragazzi, come si fa? Comunque si è, con un gesto che molti hanno letto sicuramente come un tributo al re del pop. Ma non finisce qui, perché Drake in passato aveva acquistato anche un anello e una collana di pietre preziose, entrambe appartenute a Tupac. Pur non avendo mai diffuso il costo ufficiale di questi due oggetti, gli esperti del settore parlano di un acquisto congiunto da 2 milioni di dollari.
1: Tutti in centro!

belli voi dall'altra parte. Aspetta che devo salutare Martina che sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo. Poi c'è Gianni, c'è Giada, Enrico, Stefano, quanti siete ad averci scritto al nostro WhatsApp. E continuate, mi raccomando, a raccontarci quello che fate con la nostra bella musica di sottofondo, che io vi parlo di Madonna. Tutti in attesa per questo seguito dopo 20 anni di Confession on Dance Floor, che è stato uno dei dischi pop dance più amati degli anni 2000. Lei che è amata, non c'è niente da fare, lei che fa sempre notizie anche con questa esibizione che c'è stata recentemente gratuita al Times Square, ma poi anche al

0: edizione numero 2, dicevo, a breve uscirà. Beh, è stato registrato praticamente in un palazzo, diciamo così, si chiama il Music Building. Sono 12 piani di studi di registrazioni e sale prove dove i musicisti affittano stanze. Ed è qui che Madonna praticamente ha lanciato la sua idea. Sei un musicista, hai 20 anni, sei appena arrivato a New York con il solo sogno di fare musica, ma nemmeno un euro in tasca, e di ricevere un messaggio: il tuo affitto di questo mese lo paga Madonna. Non è una trama di un film, è quello che sta succedendo davvero in un palazzo di Manhattan, dove spesso e volentieri le sale di registrazione vengono appunto affittate da Madonna, ma anche dai Metallica, da molti altri artisti, e quindi danno la possibilità a questi ragazzi emergenti di tener loro le sale di registrazione. Pazzesco, bellissimo, complimenti a Madonna.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, lunedì 22 giugno, da Vicenza e provincia. Un pensionato di Pove del Grappa è stato denunciato dai carabinieri per furto con destrezza, avvenuto lo scorso 29 maggio in un bar di via Roma a Romano de Zelino. Un anziano di 77 anni del posto aveva lasciato incustodito il portafoglio contenente 100 euro in contanti. Dopo la confessione, i militari hanno recuperato anche il portafoglio, restituendo tutto al legittimo proprietario. Paura ieri all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago. Un ultraleggero decollato da Tiene è uscito di pista durante la fase di atterraggio, finendo sul manto erboso dello scalo. Ferite le due persone a bordo, soccorse dal SUEM 118 e trasferite in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del velivolo e dell'area. Incidente nel pomeriggio di ieri a Barbarano Mossano. Un trattore si è ribaltato vicino ad una pista ciclabile in via Capitello. Il conducente è rimasto con un piede incastrato sotto il mezzo, ma è sempre rimasto cosciente. I vigili del fuoco di Lonigo lo hanno liberato e affidato al personale del SUEM 118, che lo ha trasportato in ospedale. Nuove polemiche sull'Olsa Ottoberica. Il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Colombara chiede alla regione di fare chiarezza sul clima interno all'azienda sanitaria, tra procedimenti disciplinari e tensioni con i professionisti. Al centro del caso il presunto allontanamento della responsabile della farmacia ospedaliera dopo lo sforamento del budget per farmaci oncologici innovativi che hanno curato 125 pazienti. Nel 2025 Colombara chiede alla regione di assumersi responsabilità e dare risposte ai cittadini. Si è conclusa a Bassano del Grappa l'edizione 2026 de La Leggenda di Bassano, trofeo Giannino Marzotto, appuntamento dell'ASI circuito tricolore.

0: dedicato alle auto storiche. Dopo la partenza da Bolzano ed il passaggio ad Asiago, gli equipaggi sono giunti in Piazza Libertà. Successo assoluto per Perbellini e Maccari su Jaguar Biondetti del 1950. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente si viaggia ancora sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. È invece il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 Venezia-Trieste per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5 resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Melo Roncade verso Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione San Donà di Piave sulla 4 e come uscita alternativa Quarto d'Altino sulla 57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per ora, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: tanta bella musica nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora e benvenuti in quella che è la nostra seconda ora. E certo, qui il tempo passa veloce fra un disco e l'altro, dove fra poco faremo anche un bel po' di saluti. Vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che sound, che successi, lo so, siete sulla radio giusta, il mood è quello giusto, miei cari, per l'estate 2026, dove eccoci qua oggi a parlare di grandi artisti, non solo ovviamente, perché stiamo facendo anche un po' di gossip. E se vi dico le donne non piangono, le donne fatturano, chi vi viene a mente? Sicuramente la regina dei mondiali, sto parlando di Shakira, con il suo dissing nemmeno troppo velato contro l'ex compagno Piqué, canzone che ovviamente ha fatto grande successo da lei dopo aver versato lacrime per amore a causa del tradimento, ma anche per denaro con la condanna per evasione fiscale. Vi dico che la cantante è praticamente giunta al momento dell'incasso, cioè al termine di 8 anni di battaglia legale, la Corte Nazionale Spagnola ha dato, pensate, ragione a Shakira, che ora riceverà un risarcimento di 60 milioni di euro. Bel rimborso, ragazzi. La Camera Amministrativa della Corte Nazionale ha annullato dunque il procedimento che aveva obbligato la popstar a versare negli anni quasi 55 milioni di euro tra imposte, arretrate e sanzioni. Tali somme dovranno ora essere rimborsate integralmente, con l'aggiunta di 9 milioni di euro di disturbo di interessi maturati nel corso del lungo iter giudiziario. A riportare la notizia in esclusiva sono stati i quotidiani in questo periodo. Il cuore della sentenza riguardava l'anno fiscale 2011 e questo presunto mancato a pagamento delle imposte in Spagna. Secondo i giudici che l'hanno scagionata, Shakira non avrebbe dovuto essere considerata residente fiscale nel paese, poiché le autorità avevano documentato soltanto 163 giorni di presenza in quel territorio contro i 183 richiesti dalla legge. Insomma, il tutto ha fatto sì che Shakira avesse questo bel rimborso della serie piove sempre sul bagnato.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia, 5 km di coda tra Spinella, 13 Bologna-Padova verso Milano. Sulla tangenziale sud di Verona segnalati 2 km di coda tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma verso la strada regionale 62. Rallentamenti poi per un incidente anche sulla statale 51 di Alemagna all'altezza della variante di Pian di Vedoia in entrambe le direzioni. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale Padana Superiore, tre caselli autostradali di Afi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

così, miei cari, che stiamo ascoltando insieme un sacco di bella musica. Poi aspetta, perché devo salutare Anna che ci fa un sacco di bei complimenti. Io leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio, quindi siate dei nostri, mi raccomando, scriveteci, ma soprattutto mettete i vostri like anche nella nostra pagina Facebook, quella della radio ufficiale, ma poi anche nella mia, Valentina La Rocca. Si parlava prima indirettamente di Tupac, perché Drake ha comprato una collana, un anello, spendendo un sacco di soldi. Beh, attenzione, perché sono passati quasi 30 anni dalla morte di questo rapper, Tupac, che venne prima colpito da una scarica di proiettili e poi, ricordiamolo, morì a Las Vegas. Eppure la scomparsa di uno dei rapper più iconici del mondo continua a bussare alle porte della giustizia americana. A questo punto il fratellastro ha presentato infatti una denuncia civile per omicidio colposo contro non solo colui che è in galera per aver ammesso il fatto, processo penale già attivo a carico di Davis, atteso a partire dal 10 agosto 2026, ma contro altre 100 figure ignote, il che si spera possa far luce su quello che è stato uno degli omicidi più cruenti anche di quegli anni lì. Lui, ricordiamolo, venne colpito più volte e morì 6 giorni dopo, il 13 settembre del 1996, a soli 25 anni. Secondo le accuse, Davis avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione della sparatoria, ma non fu l'unico praticamente a decidere di questa.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: stiamo parlando di musica, ma stiamo facendo anche un po' di gossip, un po' di notizie da sotto ombrellone, quelle che magari ti incuriosiscono, come l'appello che ha fatto Jennifer Lopez. Ma di lei però ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta caldissima per tutti i 7 giorni della settimana. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 34 gradi. Oggi si parte con un lunedì di sole pieno, con temperature in aumento di circa un grado e mezzo rispetto a ieri pomeriggio, quindi con massima vicina ai 37 gradi. Va da sé che con lo zero termico a 4500 metri farà caldo anche in montagna, previsti 29-30 gradi. Ad Asiago la situazione cambierà leggermente nella giornata di domani, qualche nube in più nel pomeriggio, temperature massime ancora molto elevate sui 36 gradi. Attenzione, dalla serata e nella notte possibili rovesci a carattere temporalesco anche nelle zone di pianura, per una situazione che in quota diventerà un po' più precaria. Avremo dei veloci sbuffi di aria fredda settentrionale su una valpadana surriscaldata, quindi i temporali di calore domani sera e nella notte su mercoledì saranno altamente possibili, se non probabili, su tutta la provincia e in generale su buona parte del nord-est. Mercoledì un altro grado in meno, massima prevista sui 35 gradi, giornata fra sole e nubi, ma comunque estremamente afosa. Più sole nella giornata di giovedì, in attesa di una nuova recrudescenza dell'alta pressione che nel prossimo fine settimana riproporrà temperature di nuovo superiori ai 35 gradi, con punte di 37 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi un'onda calda più che intensa, lunga, lunghissima, che si addentrerà probabilmente anche nei primi giorni di luglio. Situazione va da sé assolutamente eccezionale. Grazie ancora per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata. Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops.
5: Ho visto

0: musica dance. Per me Jennifer Lopez, ma non perché parlo di questa notizia che la riguarda, ma perché con la collaborazione con David Guetta ci sta facendo ballare tantissimo. Jennifer Lopez non è solo brava a cantare, non è solo brava a ballare, ma anche a recitare, perché ovviamente regina indiscussa di Netflix proprio in questo periodo. Beh, devo dire che recentemente è stata intervistata, e in questa intervista non si è limitata ovviamente a parlare del brano, della sua collaborazione, della sua musica, delle sue esibizioni, eccetera eccetera eccetera, ma ha anche parlato, e senza troppi peli sulla lingua, della piaga degli smartphone sulle piste da ballo. La sua teoria è semplice: il dance floor e gli eventi dal vivo sono rimasti due dei pochissimi spazi in cui è ancora possibile condividere un'esperienza con gli sconosciuti, e quindi decidere consapevolmente di trascorrere quel tempo isolati e incollati allo schermo del telefonino è una specie di morte sociale. Quindi lei ha detto: godetevi il momento, mettete i telefonini in tasca, guardate i vostri vicini che ballano e ballate tutti insieme, godetevi la musica. E qui gli do pienamente ragione.
1: Tutti in centro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Di nuovo insieme con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 22 giugno. A distanza di 13 anni dai fatti, i carabinieri di Bassano hanno denunciato un 45enne rumeno senza fissa dimora per furto pluriaggravato in concorso in un centro commerciale del posto. Le indagini, supportate dal RIS di Parma con analisi di tracce biologiche, hanno ricostruito i colpi avvenuti nel 2013 in una tabaccheria e in un negozio di telefonia per un danno complessivo stimato in oltre 20.000 euro. L'ULS Ottoberica smentisce i presunti tagli al budget per i farmaci oncologici ed ematologici. Per il 2026 è previsto invece un aumento di 7,2 milioni di euro, pari al più 6,3%. Per le terapie CAR-T nel 2025 sono stati trattati 40 pazienti e nel 2026 sono già autorizzati almeno 42 casi. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di nessun taglio e di possibile incremento delle cure. In 5 mesi i verbali per abbandono illecito di rifiuti emessi dalla polizia locale dei Castelli sono più che raddoppiati, 41 nel 2026 contro i 16 dello scorso anno, intensificati i controlli individuando e sanzionando i responsabili di diversi abbandoni tra Montecchio Maggiore e i comuni vicini. Le multe partono da 206 euro, le autorità invitano ad usare gli ecocentri disponibili. L'ospedale di Sant'Orso ottiene la classificazione platino agli ESO Angels Awards per la Stroke Unit. Oltre il 75% dei pazienti con ictus ischemico viene trattato entro un'ora dall'ingresso, grazie a percorsi rapidi e terapia in sala TAC, ridotto a 13 minuti il tempo tra diagnosi e cura. Il riconoscimento premia il lavoro di squadra dell'ULS 7 Pedemontana. Al via il Marostica Summer Festival da venerdì sera a Piazza Castello con il concerto dell'ex leader dei Talking Heads David Byrne, che inaugura il programma. 9 concerti in 16 giorni fino all'11 luglio, con oltre 30.000 biglietti già venduti. Sul palco grandi nomi come John Legend, gli Europe, Blanco, Il Volo, Negramaro, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Luca Carboni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda fra Mirano Dolo e il Bivio con la 4 in direzione Padova. Traffico intenso con code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13. Si viaggia invece rallentati in direzione Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Ricordiamo che a partire dalle 21 di questa sera lunedì 22 giugno fino alle 5 di domani mattina

0: Martedì 23 resterà chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione Sandona di Piave sulla 4, mentre come uscita è a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla 57. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Dai che abbiamo superato mezzogiorno, benvenuti ancora, bentornati in quella che è la nostra ultima ora.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: com'è bella la nostra musica. Avete alzato il volume, ce l'avete fatta, noi qui in radio sì. E allora eccoci qua a parlare di curiosità legate comunque ai nostri artisti. E stavo pensando ad una cosa: io amo, visto che prima abbiamo parlato di Jennifer Lopez, la seguo sì dall'inizio della sua carriera, l'amo in tutto e per tutto, quindi forse magari soprattutto i vecchi pezzi, i titoli li saprei delle sue canzoni, ma non riuscirei magari a entrare nel Guinness World Record, perché questa sì si può chiamare una fan numero uno, perché è entrata nel Guinness dei primati per aver riconosciuto 33 canzoni in un minuto di Justin Bieber. La sfida, che è stata affrontata da Luisa Fernanda, non consisteva nel semplice ascolto dei brani, ma anche nell'identificazione delle canzoni, partendo esclusivamente dalla lettura di brevi frammenti di testo. Sotto la supervisione dei giudici ufficiali dei Guinness, la ragazza è riuscita a nominare correttamente ben 33 tracce in un solo minuto. La difficoltà della prova risiedeva nella rapidità di elaborazione, con meno di 2 secondi a disposizione per ogni titolo, ma anche spazio ovviamente per l'esitazione, perché sai, un attimo dici sì e questo non è questa. Comunque sia, questo non ha fermato la giovane, che ha portato a termine questa impresa senza incertezze, ottenendo il certificato che attesta il suo primato mondiale. E chissà se il suo idolo Justin Bieber ha apprezzato.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiovicenza.com.
10: Senti quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. Poi di già nella nostra parte finale, dove anche oggi il più l'abbiamo detto, il più l'abbiamo fatto, a parlare di grandi hit, di grandi personaggi. Attenzione a questa notizia: alcuni brani vengono dimenticati, altri definiscono sicuramente una stagione e appunto diventano delle hit. E chissà quale sarà per questa estate 2026. Altri ancora invece mi superano la prova del tempo e restano sempre impressi nella memoria collettiva, quasi come fossero degli inni sacri. Secondo voi sto esagerando? Un paragone che ci sta o non ci sta? Ci sta, ragazzi, perché a quanto pare c'è stato questo avvenimento in Sri Lanka, dove il brano Hail Mary di Tupac è stato scambiato per l'Ave Maria cristiana e stampato per errore sui libretti di una chiesa durante le festività natalizie. L'incidente, riportato recentemente insomma da alcune testate di gossip, si è verificato durante uno dei più grandi eventi del paese, mentre i fedeli si preparavano a intonare la lode alla Vergine Maria. Sfogliando il programma ufficiale, si sono ritrovati davanti a versi che parlavano di vendetta, di violenza, eccetera eccetera eccetera. Del resto i pezzi, i brani di Tupac erano sicuramente quasi tutti verso questo filone musicale. Comunque sia, la diocesi coinvolta ha chiesto scusa, è stata una gaffa, questo giovane ha detto alla stampa in

0: il testo di questa hit di Tupac del 1996.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: nostra mattinata, le nostre curiosità, il nostro tutti in centro, ragazzi, che oramai è verso la fine. Certo, ci dobbiamo ascoltare gli ultimi pezzi e poi ci si saluta.
1: Tutti in centro.

0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con

0: Cane. L'animale, spaventato dal passaggio di un trattore, ha improvvisamente trascinato l'uomo verso la strada, dove è avvenuto l'impatto con il mezzo. L'uomo è stato soccorso e le sue condizioni sono gravi. Le analisi del RIS dei carabinieri hanno permesso di identificare uno dei presunti autori di un furto in un centro commerciale avvenuto 13 anni fa a Bassano del Grappa. Un 45enne di origine rumena è stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso. Secondo gli investigatori, la banda avrebbe colpito due negozi entrando dal tetto, sottraendo contanti e merce per decine di migliaia di euro. L'ULS Ottoberica rafforza i percorsi di alternanza scuola-lavoro con 5 nuove convenzioni con istituti superiori del Vicentino. Attualmente 13 studenti stanno svolgendo tirocini in diversi settori dell'azienda sanitaria, con attività in ambito tecnico, diagnostico e amministrativo, sempre in sicurezza e senza contatto con i pazienti. Nuovo consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza per il quadriennio 2026-2030. Alla presidenza Alberto Vicentin, che succede a Tania Balasso. Il gruppo unisce competenze diverse e una forte presenza di giovani. Affluenza record alle elezioni con oltre 2.300 iscritti. Obiettivo: rafforzare il ruolo degli ingegneri nel territorio vicentino. Giovedì sera alle 21 a Villa Ghislanzoni Curti di Bertesina, nuovo notturno d'estate con i giovani musicisti del Loto, l'orchestra del Teatro Olimpico, informazioni di fiati e percussioni. In programma arrangiamenti di Maurice Ravel e il brano Tiempo Loco di Saverio Tasca, scritto durante il lockdown del 2020 per vibrafono e marimba. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda fra Mirano Dolo e il Bivio con la 4 in direzione Padova. Traffico intenso con code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13. Si viaggia invece rallentati in direzione Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Ricordiamo che a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resterà chiuso lo svincolo di Melo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione San Donà di Piave sulla 4, mentre come uscita è a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla 57. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.
0: Radio Vicenza.

Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Fly Simulator su un computer o una console, ma comunque sì, ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Earth. Aprite il menu strumenti nella barra di menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo.

0: Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash, e quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.
1: Radio Vicenza.

si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studente, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump, David Sachs, non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

0: Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Cloud. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome, cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello. E cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto, beh, potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta caldissima per tutti i 7 giorni della settimana. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 34 gradi. Oggi si parte con un lunedì di sole pieno, con temperature in aumento di circa un grado e mezzo rispetto a ieri pomeriggio, quindi con massima vicina ai 37 gradi. Va da sé che con lo zero termico a 4500 metri farà caldo anche in montagna, previsti 29-30 gradi. Ad Asiago la situazione cambierà leggermente nella giornata di domani, qualche nube in più nel pomeriggio, temperature massime ancora molto elevate sui 36 gradi. Attenzione, dalla serata e nella notte possibili rovesci a carattere temporalesco anche nelle zone di pianura, per una situazione che in quota diventerà un po' più precaria. Avremo dei veloci sbuffi di aria fredda settentrionale su una Valpadana surriscaldata, quindi i temporali di calore domani sera e nella notte su mercoledì saranno altamente possibili, se non probabili, su tutta la provincia e in generale su buona parte del nord-est. Mercoledì un altro grado in meno, massima prevista sui 35 gradi, giornata fra sole e nubi, ma comunque estremamente afosa. Più sole nella giornata di giovedì, in attesa di una nuova recrudescenza dell'alta pressione che nel prossimo fine settimana riproporrà temperature di nuovo superiori ai 35 gradi, con punte di 37 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Quindi un'onda calda più che intensa, lunga, lunghissima, che si addentrerà probabilmente anche nei primi giorni di luglio. Situazione va da sé assolutamente eccezionale. Grazie ancora per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete

0: Porto Gruaro Conegliano a partire dalle 23 di domani, martedì 23 giugno, fino alle 5 di mercoledì 24. Resterà chiuso il tratto autostradale tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Nella stessa fascia oraria resteranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: rilassato, decisamente possiamo dire che caldo weekend. Benvenuti, eccoci qua alla puntata, quella del lunedì. Siamo belli temperati, pronti, carichi. Allora apriamo l'ombrellone, si parte con Tipi da spiaggia.
1: Partiti.

Beh, in questi giorni fare sport non è facile, sicuramente, con sto caldo, mannaggia, in estate. Poi magari se vai in palestra, dove lì c'è l'aria condizionata e così via, si riesce a fare sport. C'è qualcuno che è proprio assolutamente allergico allo sport, ma questo adesso è stato confermato anche dalla scienza. L'anafilassi indotta dall'esercizio fisico esiste per davvero. È una sindrome rara che provoca delle reazioni allergiche, ma anche dicono piuttosto severe, durante lo sforzo fisico. In particolar modo se praticato subito dopo i pasti, subito dopo mangiato. Quindi ecco, esiste l'allergia allo sport, è un po' la malattia di Paperino, no? Ecco, che starebbe sempre lì in relax. Un po' mi sento anch'io.

0: Pubblicità. Ma dove vai?
1: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
0: E ce la fai in un paio d'ore?
1: Certo, vado a Confartigianato Persone.
2: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
0: Ma mica sei artigiana.
1: Non serve.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Abbiamo parlato prima di Paperino, questo invece è un papero mondiale, anche Paperino lo è in realtà. Questo si chiama Merlin ed è un papero che passeggia tranquillo per Città del Messico indossando la maglia della nazionale, ed è diventato un po' la mascotte, quella non ufficiale del Mondiale 2026, e sta diventando virale forse più della mascotte, quella vera, quella che avevano scelto. Evviva Merlin!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

O a proposito di mondiali, ci sono stati incontri decisamente interessanti nel fine settimana. C'è questo record che è stato fatto dalla Turchia. La nazionale turca se n'è andata, ha finito i suoi mondiali con questo record storico negativo, il peggiore dal 1966 ad oggi. Cioè hanno fatto 62 tiri in porta tentati in due partite senza riuscire a segnare neanche una rete.

0: Radio Vicenza.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
8: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Edena nell'Aquilano, cui erano state assicurate.

0: governatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che questa sera, dalle ore 21 alle ore 5 di domani mattina, martedì 23 giugno, verranno chiuse per lavori le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata San Donà di Piave sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
7: Another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ma chi l'ha detto che l'intelligenza artificiale serve solo per scrivere testi e creare immagini? No, fa un sacco di altre cose. Ad esempio, questi tecnici dell'Università della California hanno sviluppato un naso artificiale, un olfatto digitale per riconoscere i cibi scaduti ed eventuali allergeni. Cioè, sei allergico a qualcosa, questo naso annusa per te e poi ti dice: no, guarda che c'è dentro sta cosa che a te farebbe male, ecco. Oppure appunto sarebbe in grado anche di riconoscere cibi scaduti, quindi lo togli dal frigo, c'è il dubbio, lo fai annusare dall'intelligenza artificiale e capisci se lo puoi mangiare oppure no.

Sono molti, lo sapevamo, no? I pensionati che se vanno in Portogallo. In Portogallo, perché lì, insomma, le tasse sono molto più basse, soprattutto per i pensionati. Quindi uno dice: guarda, con i soldi che porto in Portogallo, adesso scusate il gioco di parole, vivo molto meglio che non in Italia. Ecco, basta, adesso non è più il Portogallo, non c'è il mare, non c'è il sole, non c'è il caldo tutto l'anno, ma si sta bene. C'è efficienza, c'è stabilità e c'è convenienza. Sto parlando della Slovacchia, che sta diventando un nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani. Io ci sono stato diversi anni fa e ricordo bellissima Bratislava, tra l'altro una cittadina fantastica. Ecco, ci sono dei cavilli legali molto vantaggiosi per alcune categorie che permette, insomma, di avere un'esenzione pressoché totale dalle tasse. Non serve aggirare nessuna regola né inventarsi degli escamotage, ma basta seguire la legge e ti tieni tutti i soldini senza pagare le tasse.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

Ma vuoi vedere che è stato questa nuova dieta americana che insomma l'ha messo di cattivo umore? Sto parlando del presidentone, ecco, di Donald Trump. Non riguarda lui direttamente, ma il suo entourage. Ecco, questa nuova dieta che è stata lanciata prima da Kennedy Jr. E che ha conquistato appunto un po' tutti i membri del governo. Un regime alimentare che, voglio dire, non è proprio leggerissimo, ma dicono fa molto bene, fa perdere anche parecchi chili. E sto parlando di questa abbinata Crauti e Bisteccona, che dicono faccia bene, insomma. Quindi poi hanno detto dobbiamo mettere da parte tutti gli alcolici e gli zuccheri. Lo stanno provando molti membri del governo, secondo me, ecco, visto l'umore, forse anche lui, sì.

tipi da spiaggia.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto un nuovo aumento delle temperature che nel pomeriggio si sono portate sui 36 gradi. Non è un record assoluto, record che però rischiamo di battere nei prossimi giorni, perché ahimè l'onda calda che ormai è protagonista da quasi una settimana non ci lascerà tanto presto, andrà avanti per tutta la settimana, addirittura con una recrudescenza nelle giornate di sabato e di domenica prossima. Anche domani giornata prevalentemente soleggiata, attività pomeridiana, cumuliforme in collina e in montagna, non si escludono rovesci sull'altopiano di Asiago con caduta locale di grandine nelle ore pomeridiane. In pianura non dovrebbe piovere, ma qualche nuvola a carattere cumuliforme sicuramente arriverà, perché l'atmosfera non è propriamente stabile. Temperature stabili attorno ai 36 gradi. Leggero calo termico è previsto nella giornata di mercoledì, quando nel pomeriggio qualche rovescio a carattere temporalesco potrebbe arrivare anche in pianura, quindi leggero calo della temperatura mercoledì pomeriggio, massime attorno ai 35 gradi, ulteriore leggero calo nelle giornate di giovedì e di venerdì con massime sui 34-35. Nuova impennata forte delle temperature nel prossimo fine settimana, 36-37 gradi sono previsti nelle giornate di domenica prossima e di lunedì 29 giugno. L'ondata calda che ci sta interessando, come anticipato, non se ne andrà tanto presto e dovrebbe tenere botta addirittura fino ai primi giorni di luglio. Veramente un'ondata di calore nordafricano non così estrema nelle temperature, perché non abbiamo battuto alcun record, ma sicuramente eccezionale per la sua lunga, lunghissima durata. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Ah, quando la tradizione si tramanda nel tempo, e sto parlando di questo evento che si tiene nel Regno Unito, il Royal Ascot, l'evento ippico più famoso, prestigioso, ma soprattutto più glamour del Regno Unito. Sono 5 giorni di corse di cavalli che si tiene ogni anno a metà giugno, appunto nell'ippodromo di Ascot. È stata creata questa competizione nel 1711 dalla regina Anna, e da allora insomma non hanno mai smesso praticamente, ed è molto legato alla famiglia reale britannica. Re e la regina vi partecipano per tradizione ogni giorno, arrivano in carrozza sul tracciato prima dell'inizio delle corse, ecco, e lì non è soltanto una corsa di cavalli ma anche un evento di moda, e molto rigido nel dress code, tanto che i cappellini che le donne devono indossare sono diventati, ecco, un motivo di attenzione, forse più dei cavalli, cioè ma chi se ne frega chi è arrivato primo, ma questi cappellini indossati dalle signore, l'accessorio di punta, quest'anno tra l'altro il cappellino più bello ce l'aveva naturalmente lei, la principessa Kate.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Now. Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime.

0: finendo sul manto erboso dello scalo. Ferite le due persone a bordo, soccorse dal SUEM 118 e trasferite in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del velivolo e dell'area. Incidente nel pomeriggio di ieri a Barbarano Mossano. Un trattore si è ribaltato vicino ad una pista ciclabile in via Capitello. Il conducente è rimasto con un piede incastrato sotto il mezzo, ma è sempre rimasto cosciente. I vigili del fuoco di Lonigo lo hanno liberato e affidato al personale del SUEM 118, che lo ha trasportato in ospedale. Nuove polemiche sull'Olsa Ottoberica. Il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Colombara chiede alla regione di fare chiarezza sul clima interno all'azienda sanitaria, tra procedimenti disciplinari e tensioni con i professionisti. Al centro del caso il presunto allontanamento della responsabile della farmacia ospedaliera dopo lo sforamento del budget per farmaci oncologici innovativi che hanno curato 125 pazienti nel 2025. Colombara chiede alla regione di assumersi responsabilità e dare risposte ai cittadini. Si è conclusa a Bassano del Grappa l'edizione 2026 de La Leggenda di Bassano, trofeo Giannino Marzotto, appuntamento dell'ASI circuito tricolore dedicato alle auto storiche. Dopo la partenza da Bolzano ed il passaggio ad Asiago, gli equipaggi sono giunti in Piazza Libertà, successo assoluto per Perbellini e Maccari su Jaguar Biondetti del 1950. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5 di mercoledì 24, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambi i sensi di marcia. Per i veicoli ci sarà uscita obbligatoria a Fontana Fredda per chi viaggia in direzione Porto Gruaro e uscita obbligatoria a Pordenone Sud per chi invece è diretto a Conegliano. Nei medesimi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

dappertutto, qualcuno lo sente anche un po' di più. Ci sono città che sono più calde, meno calde, certe, come dire, sono anche più hot delle altre, anche se in realtà quello che vi sto per raccontare non riguarda le temperature meteorologiche, ma il tasso di relazioni extraconiugali e flirt estivi stilato da una piattaforma di incontri. Allora, attenzione, già vi dico che le città più hot si trovano al nord, ma vediamo insieme velocemente questa classifica. Io partirei, insomma, diamo un'occhiata verso le parti basse della classifica, dove ad esempio Roma, la capitale, è soltanto in 19esima posizione e comunque una nuova entrata. Come nuova entrata è anche Brescia in 16esima posizione, poi andando su Venezia in 13esima posizione tra le città più dove si fanno il maggior numero di scappatelle, e poi 12esima per Bologna, Trieste, Verona in 10ª posizione, 9ª posizione per Monza, 8ª per Rimini, 7ª per Bolzano, che è la sorpresa di questa classifica perché compie un balzo dal 15esimo posto al 7º, 6ª posizione per Firenze, 5ª per Padova, 4ª posizione per Milano, che sale di ben 4 posti questa classifica. Bergamo guadagna una posizione rispetto al 2025, si trova in 3ª posizione. Attenzione, andiamo in Sardegna con Sassari, 2ª posizione, e si conferma al 1º posto per il 2º anno di fila tra le città dove c'è il maggior numero di scappatelle, Vicenza. Mi accorgo

continuiamo con le classifiche. Sì, perché ne abbiamo parlato, mi ricordo, lo scorso anno, e anche quest'anno è uscita la classifica delle città più instagrammabili d'Italia. Mamma mia, addirittura questa, insomma, quelle dove fai le foto, le posti su Instagram e vengono meglio, spiegato in termini molto molto molto semplici. Allora, non si trova in Sardegna, non si trova in Sicilia e manco in Puglia. La regina degli scatti è Positano, e naturalmente sulla costiera amalfitana, ed è una delle mete più fotografate d'Italia e dove le foto riescono anche meglio. Just go.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
3: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Un invito tuttavia alla prudenza per vento forte su diverse aree della regione. Particolare attenzione sulla Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla A27 Mestre-Belluno tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata direzione Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

È importante tenersi idratati in queste giornate calde, mi raccomando, tanta acqua. Ecco, ma quali sono le bevande più gettonate, come dire, anche qua è arrivata la classifica per l'estate 2026. Allora, vanno alla grande tè e infusi, rimangono in assoluto tra le bevande più amate e consumate, tra l'altro si sono evolute con degli aromi particolarmente sofisticati, cioè bevi un tè adesso non sa di tè, sa di tutt'altro, ma va bene, insomma, va bene così. Naturalmente noi stiamo parlando di bevande che si acquistano al supermercato, quindi non abbiamo inserito in questa classifica l'acqua naturalmente, o quello che ci possiamo preparare tranquillamente a casa. Stanno andando molto bene anche gli energy drink, che insomma ci danno un po' di carica, un po' di energia, ma anche i soft drink classici, le classiche bevande gassate come la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta, insomma l'aranciata o mille altre varianti, con una crescente preferenza del pubblico verso le varianti senza zucchero. E poi aumenta la richiesta di alternative alcol free nei bar e nei locali, per chi insomma vuole un po' di raffinatezza, ma non vuole rinunciare al gusto, ma cerca di evitare l'alcol, che non è assolutamente una buona cosa, bere alcolici in queste giornate torride.

Ah, io mi sono portato la borraccia con la bustina in infusione e non manca mai, ci vuole in questi giorni per rinfrescarci. Siamo in chiusura, grazie a tutti, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Mercer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.
9: Radio Vicenza News, edizione locale.
10: Edizione locale.
11: Di nuovo insieme con gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 22 giugno. A distanza di 13 anni dai fatti, i carabinieri di Bassano hanno denunciato un 45enne rumeno senza fissa dimora per furto pluriaggravato in concorso in un centro commerciale del posto. Le indagini, supportate dal RIS di Parma con analisi di tracce biologiche, hanno ricostruito i colpi avvenuti nel 2013 in una tabaccheria e in un negozio di telefonia per un danno complessivo stimato in oltre 20.000 euro. L'ULS Otto Berica smentisce i presunti tagli al budget per i farmaci oncologici ed ematologici. Per il 2026 è previsto invece un aumento di 7,2 milioni di euro, pari al più 6,3%. Per le terapie CAR-T nel 2025 sono stati trattati 40 pazienti e nel 2026 sono già autorizzati almeno 42 casi. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di nessun taglio e di possibile incremento delle cure. In 5 mesi i verbali per abbandono illecito di rifiuti emessi dalla polizia locale dei Castelli sono più che raddoppiati, 41 nel 2026 contro i 16 dello scorso anno. Intensificati i controlli, individuando e sanzionando i responsabili di diversi abbandoni tra Montecchio Maggiore e i comuni vicini. Le multe partono da 206 euro. Le autorità invitano ad usare gli ecocentri disponibili. L'ospedale di Sant'Orso ottiene la classificazione platino agli ESO Angels Awards per la Stroke Unit. Oltre il 75% dei pazienti con ictus ischemico viene trattato entro un'ora dall'ingresso, grazie a percorsi rapidi e terapia in sala TAC, ridotto a 13 minuti il tempo tra diagnosi e cura. Il riconoscimento premia

0: La nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova si registrano code a causa di un veicolo andato a fuoco tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo fermo tra il bivio per la A27 e Preganzioli in direzione Padova. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di martedì 23 giugno verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo-Roncade in direzione Trieste per lavori. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata San Donà di Piave sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te. Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto un nuovo aumento delle temperature che nel pomeriggio si sono portate sui 36 gradi. Non è un record assoluto, record che però rischiamo di battere nei prossimi giorni, perché ahimè l'onda calda che ormai è protagonista da quasi una settimana non ci lascerà tanto presto, andrà avanti per tutta la settimana, addirittura con una recrudescenza nelle giornate di sabato e di domenica prossima. Anche domani giornata prevalentemente soleggiata, attività pomeridiana, cumuliforme in collina e in montagna, non si escludono rovesci sull'altopiano di Asiago con caduta locale di grandine nelle ore pomeridiane. In pianura non dovrebbe piovere, ma qualche nuvola a carattere cumuliforme sicuramente arriverà, perché l'atmosfera non è propriamente stabile. Temperature stabili attorno ai 36 gradi. Leggero calo termico è previsto nella giornata di mercoledì, quando nel pomeriggio qualche rovescio a carattere temporalesco potrebbe arrivare anche in pianura, quindi leggero calo della temperatura mercoledì pomeriggio, massime attorno ai 35 gradi, ulteriore leggero calo nelle giornate di giovedì e di venerdì con massime sui 34-35. Nuova impennata forte delle temperature nel prossimo fine settimana, 36-37 gradi sono previsti nelle giornate di domenica prossima e di lunedì 29 giugno. L'ondata calda che ci sta interessando, come anticipato, non se ne andrà tanto presto e dovrebbe tenere botta addirittura fino ai primi giorni di luglio. Veramente un'ondata di calore nordafricano non così estrema nelle temperature, perché non abbiamo battuto alcun record, ma sicuramente eccezionale per la sua lunghissima durata. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane, Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 22 giugno, a cura di Martino Montagna. A Casoni di Mussolente, un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente mentre passeggiava con il figlio e il cane. L'animale, spaventato dal passaggio di un trattore, ha improvvisamente trascinato l'uomo verso la strada dove è avvenuto l'impatto con il mezzo. L'uomo è stato soccorso e le sue condizioni sono gravi. Le analisi del RIS dei carabinieri hanno permesso di identificare uno dei presunti autori di un furto in un centro commerciale avvenuto 13 anni fa a Bassano del Grappa. Un 45enne di origine rumena è stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso. Secondo gli investigatori, la banda avrebbe colpito due negozi entrando dal tetto, sottraendo contanti e merce per decine di migliaia di euro. L'ULS Ottoberica rafforza i percorsi di alternanza scuola-lavoro con 5 nuove convenzioni con istituti superiori del Vicentino. Attualmente 13 studenti stanno svolgendo tirocini in diversi settori dell'azienda sanitaria con attività in ambito tecnico, diagnostico e amministrativo, sempre in sicurezza e senza contatto con i pazienti. Nuovo consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza per il quadriennio 2026-2030. Alla presidenza Alberto Vicentin, che succede a Tania Balasso. Il gruppo unisce competenze diverse e una forte presenza di giovani. Affluenza record alle elezioni con oltre 2.300 iscritti. Obiettivo: rafforzare il ruolo degli ingegneri nel territorio vicentino. Giovedì sera alle 21 a Villa Ghislanzoni Curti di Bertesina, nuovo notturno d'estate con i giovani musicisti del Loto, l'orchestra del Teatro Olimpico. Informazioni di fiati e percussioni. In programma arrangiamenti di Maurice Ravel e il brano Tiempo Loco di Saverio Tasca, scritto durante il lockdown del 2020 per vibrafono e marimba. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente con un veicolo che aveva preso fuoco sulla 4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code tra il bivio per

0: www.mediaset.it e cliccare sui appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Un invito tuttavia alla prudenza per vento forte su diverse aree della regione. Particolare attenzione sulla Mestre Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla A27 Mestre Belluno tra le 22 e le 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata direzione Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto con le principali notizie del giorno a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Un pensionato di Pove del Grappa è stato denunciato dai carabinieri per furto con destrezza, avvenuto lo scorso 29 maggio in un bar di via Roma a Romano de Zelino. Un anziano di 77 anni aveva lasciato incustodito il portafoglio contenente 100 euro in contanti. Dopo la confessione, i militari hanno recuperato anche il portafoglio, restituendo tutto al legittimo proprietario. Le analisi del RIS dei carabinieri hanno permesso di identificare uno dei presunti autori di un furto in un centro commerciale avvenuto 13 anni fa a Bassano del Grappa. Un 45enne di origine rumena è stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso. Secondo gli investigatori, la banda avrebbe colpito due negozi entrando dal tetto, sottraendo contanti e merce per decine di migliaia di euro. Stato di attenzione per il caldo a Vicenza e in tutto il Veneto almeno fino a domani. La regione segnala condizioni di forte disagio fisico dovute alle alte temperature. Si raccomanda alle persone fragili di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di limitare le attività fisiche intense. Resta in vigore il divieto di lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata nelle situazioni di rischio elevato. L'ULSS Ottoberica smentisce i presunti tagli al budget per i farmaci oncologici ed ematologici. Per il 2026 è previsto invece un aumento di 7 milioni e 200 mila euro, pari al più 6,3%. Per le terapie CAR-T nel 2025 sono stati trattati 40 pazienti e nel 2026 sono già autorizzati almeno 42 casi. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di nessun taglio e di possibile incremento delle cure. Italian Exhibition Group si prepara ad inaugurare a settembre il nuovo padiglione 2 della Fiera di Vicenza. La struttura da 23.000 metri quadrati e costata 60 milioni di euro sarà operativa in occasione di Vicenza Oro e T-Gold dal 4 all'8 settembre. Il nuovo spazio punta a rafforzare il ruolo internazionale di Vicenza come capitale dell'oreficeria. Sono 34 i progetti ammessi al bando Primavera-Estate nei quartieri 2026, promosso dal Comune di Vicenza con il sostegno di BCC Veneta. L'iniziativa finanzia attività culturali, sociali e aggregative da realizzare tra aprile e settembre nei quartieri cittadini. Tra le novità, un punteggio premiale per i progetti sviluppati insieme ai consigli di quartiere. Si chiama Baby Little Home, nuovo spazio dedicato alle neomamme e alla cura dei bambini nel cuore del centro storico di Bassano, tra Piazza Libertà e Via Matteotti. La struttura offrirà un ambiente accogliente per l'allattamento, il cambio pannolini e l'assistenza ai più piccoli. Il progetto è sostenuto dal Comune e dalla Rotary. Torna a Vicenza Pizza in Piazza, il festival della pizza d'autore del Veneto. Dal 26 al 28 giugno, Piazza dei Signori ospiterà degustazioni, laboratori per bambini, DJ set e incontri dedicati al mondo della pizza. Tra le novità di quest'anno, il premio Best Pizza Chef Under 40 e il concorso nazionale dedicato alla pizza allo stoccafisso. Torna a luglio Bassano sotto le stelle, la rassegna che animerà il centro storico per 5 mercoledì consecutivi. In programma spettacoli, musica, cultura e degustazioni, dall'apertura di Opera Estate alle arti circensi fino a Lama Night. Spazio anche al jazz e gran finale il 29 luglio con Calici di Stelle. Aperta straordinariamente anche la Torre Civica. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Vi auguriamo buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso lungo la tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Traffico scorrevole lungo le altre strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che questa sera dalle ore 21 alle ore 5 di domani mattina, martedì 23 giugno, sulla 4 Venezia Trieste verranno chiuse per lavori le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata alternativa San Donà di Piave sulla 4. Le informazioni sulla viabilità

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto un nuovo aumento delle temperature che nel pomeriggio si sono portate sui 36 gradi. Non è un record assoluto, record che però rischiamo di battere nei prossimi giorni, perché ahimè l'onda calda che ormai è protagonista da quasi una settimana non ci lascerà tanto presto, andrà avanti per tutta la settimana, addirittura con una recrudescenza nelle giornate di sabato e di domenica prossima. Anche domani giornata prevalentemente soleggiata, attività pomeridiana, cumuliforme in collina e in montagna, non si escludono rovesci sull'altopiano di Asiago con caduta locale di grandine nelle ore pomeridiane. In pianura non dovrebbe piovere, ma qualche nuvola a carattere cumuliforme sicuramente arriverà, perché l'atmosfera non è propriamente stabile. Temperature stabili attorno ai 36 gradi. Leggero calo termico è previsto nella giornata di mercoledì, quando nel pomeriggio qualche rovescio a carattere temporalesco potrebbe arrivare anche in pianura, quindi leggero calo della temperatura mercoledì pomeriggio, massime attorno ai 35 gradi, ulteriore leggero calo nelle giornate di giovedì e di venerdì con massime sui 34-35. Nuova impennata forte delle temperature nel prossimo fine settimana, 36-37 gradi sono previsti nelle giornate di domenica prossima e di lunedì 29 giugno. L'ondata calda che ci sta interessando, come anticipato, non se ne andrà tanto presto e dovrebbe tenere botta addirittura fino ai primi giorni di luglio. Veramente un'ondata di calore nordafricano non così estrema nelle temperature, perché non abbiamo battuto alcun record, ma sicuramente eccezionale per la sua lunga, lunghissima durata. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5.30 di mercoledì 24, per permettere attività di manutenzione, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova e si consiglia Martellago Scorsè come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
8: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Ed è come sempre, iniziamo con il nostro rock hit della settimana. Quest'oggi insieme agli Interpol, Seed Out Loud, il nuovo rock hit con Radio Vicenza, Mirko Migliorini, Rock Your Life. Insomma, siete sulla radio che parla di te, parla di voi. E subito vi ricordo il nostro contatto 371 1200 116 per raggiungerci anche questa sera. Lunedì è il 22esimo giorno del mese di giugno, ci stiamo mangiando anche questo, qualcuno sta già assaporando qualche giorno di ferie, bellissimo, soprattutto perché magari state in posti dove si può trovare un po' di refrigerio, se state al mare magari passate la giornata in acqua, che sono un altro quello, però non proprio nel bagnasciuga, perché lì sì, sappiamo che l'acqua è molto calda. E poi se siete in montagna o al lago, che bello, che bellissimi posti. E come facciamo a non invidiarvi? Sarà un piacere e un onore invece essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliorini su Radio Vicenza. Che succede oggi guardando la giornata mondiale internazionale del 22 di giugno? Giornata mondiale della foresta pluviale, World Rainforest Day. Dipendiamo da loro, dalle foreste, per il 20% dell'ossigeno che respiriamo e per l'acqua dolce che beviamo. Loro stabilizzano i modelli climatici e ospitano la metà delle specie animali e vegetali del mondo. Quindi comportiamoci bene anche con non solamente con le foreste pluviali, per chi poi ci va a lavorare là e quindi deforesta e poi noi consumiamo i prodotti, ma partiamo da casa nostra, quindi comportiamoci bene noi per fare in modo che tutto ne consegua e tutto quanto vada per il verso giusto, almeno da qua in avanti per i prossimi anni, per lasciare

Questa sera vi pone davanti ad una scelta, vediamo un po' come ve la cavate. Questa sera vi metto appunto con chiaramente un po' in difficoltà, perché sai, è un gioco, però alla fine la condizione di dover scegliere mette sempre un po' a disagio. Ma insomma, io vorrei fare tutte e due le cose, ma se doveste farne una sola tra queste, preferireste non ascoltare più musica nuova, quindi tac, basta musica nuova, o non riascoltare più le tue 10 canzoni preferite? Messaggi vocali o scritti al 371 1200 116, e adesso insomma parliamo di musica nuova, noi abbiamo, siamo esenti, ma dopo sicuramente qualcuno mi interrogherà e vorrà sapere il mio di punto di vista, però adesso musica nuova con gli Almost Monday.

In the Stars insieme a Rolling Stones. Ebbe il momento bello di quest'anno e di tutti gli anni è quando arriva la bella stagione e quando si può disporre di tanta musica all'aperto e si possono trovare degli eventi bellissimi, fantastici, insomma non solamente gli eventi costruiti per il concerto imponente che in questi giorni insomma abbiamo avuto modo di leggere un po' in tutti i social, tra Firenze, tra Milano, cioè queste località dove le 10.000 persone arrivano, cioè, con numeri iperbolici, e talvolta si legge anche il fatto che sì, sono felice di esserci stato, ma non ho visto un tubo. Però poi l'essenza è quella di poter godere il fatto di andare a vedere un gruppo, un concerto, un cantante che ami, e quindi vai là perché ami la sua musica, perché ami lui, e anche se sei in quell'angolo, in quell'anello è lontano e ti guardi il maxi schermo, sai che sta cantando dal vivo e vivi questa emozione. Poi insomma tutti quanti i commenti, i discorsi legati, io non ho visto nulla, la bibita costa una cifra, il parcheggio non parliamo, però si può disporre anche di tanta bella buona musica che offrono gli eventi paesani, ad esempio magari qualche bella cover band. È vero, a tutti gli amici che c'erano a Marano Vicentino lo scorso venerdì per gustare il bel Dress, cover band degli U2, molto bravi. Oh, tra l'altro noi siamo anche particolarmente fan e quindi del gruppo, e quindi ci siamo divertiti il doppio. Dai che vi rispolverò l'argomento della serata. Questa sera vi metto di fronte ad una scelta, chiaramente un gioco, ma ci pone in una condizione che alcuni di voi non troveranno facile. Quindi preferireste non ascoltare più musica nuova, stop, basta, oppure non riascoltare più le 10 canzoni preferite? Messaggi vocali scritti al 371 1200 116. Abbiamo parlato di grandi concerti e qualcuno c'era anche qua da Vicenza e da tutti i paesi collegati a vedere gli Iron Maiden. Siamo nel 1988. Can I play with

pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pedescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta.

0: Magica canzone questa degli Arcade Fire, siamo nel 2022, The Lightning 1 and 2, e come sempre alle 20:30 qui su Radio Vicenza arriva il primo momento per Rock Legend, e allora andiamo a vedere insieme di che si tratta questa sera. Africa dei Toto, singolo dall'album Toto 4 del 1982, uno dei pezzi più iconici degli anni 80. La canzone la scrisse David Page dopo aver visto un documentario sull'Africa in TV. Non c'era mai stato. Racconta di un tizio che parla ad una donna africana. Lui è lì per aiutarla. Sembra una dichiarazione d'amore, ma è anche un viaggio. Vuole restare lì con lei, capire un posto che sente suo, anche se non lo conosce. La canzone funziona perché non descrive l'Africa. Descrive te quando guardi le foto di posti lontani su Instagram alle 2 di notte. Quella voglia di scappare, ricominciare, sentire che la tua vita ha senso. Quindi è più malinconia, anche se la melodia è piacevole. È un inno alla nostalgia per un posto ideale che esiste solo nella tua testa. Curiosità, il I Bless Rain è nato perché in studio avevano campionato il suono della pioggia su una marimba. Risultato tormentone immortale. Ladies and gentlemen, Toto Africa.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Lo so, qualcuno sta dicendo che mi sto ingraziando, come si dice in gergo, un pubblico molto giovane. Lui è Giancane e il titolo della canzone è Ipocondria. Il brano è monologo di uno che si convince di avere tutte le malattie del mondo dopo aver letto su Google. In realtà il significato più profondo è ansia travestita da medicina. Giancane non sta parlando di malattie vere, sta parlando di ansia che cerca un corpo. Ipocondria non è una canzone sulle malattie, è una canzone sull'ansia che ti fa cercare una malattia per giustificare che stai male dentro. È un personaggio Giancane. La frase chiave è: dottore, mi dica che sto bene, anche se è una bugia. È tutto lì. Non vuoi la diagnosi, vuoi solo qualcuno che ti dica: tranquillo, esageri, vuoi essere rassicurato. Giancane, da quell'album che tutti conoscono, ma magari qualcuno un po' meno. Allora vi do la dritta: ansia e disagio. Ecco, questa è un'altra serie di, anzi, due parole che potremmo utilizzare un po' tutti i giorni, no? Ansia e disagio, che non è quella che ci porta Filippo questa sera, perché facciamo un salto a Bassano del Grappa insieme a Pontevecchio Gramme, appunto, a Filippo. Ciao Filippo!
1: Ciao Mirko, temi attualissimi quelli di Giancane, ma volevo chiederti anche un'altra cosa. Prima hai suonato Africa dei Toto,
0: sì?
1: Che mi hanno... Anche quello era per stare in attualità con la temperatura o
0: guarda,
1: parentesi africana.
0: Allora ti dirò che ci sono delle cose che io non scelgo studiate a tavolino, però poi si infilano in una collana anche se non volevo, ci stava veramente, hai ragione.
1: Adesso si fa.
0: Che ci racconti?
1: Immagino siano 35 gradi ovunque in Italia oggi, quindi
0: sì,
1: siamo tutti sotto lo stesso cielo.
0: Per fortuna non abbiamo il video qua, noi la radiovisione ancora non ce l'abbiamo, perché non sono a petto nudo, però ci abbiamo la nostra bella aria climatizzata, però se a un certo punto le strumentazioni scaldano un po'.
1: immagino.
0: Vabbè.
1: Io vi porto a Bassano con un luglio per stare in tema molto caldo, in quanto stamattina sono state annunciate le notti bianche. Non so se a Vicenza voi le facciate, noi a Bassano da un po' di anni sì.
0: Sì, sì.
1: Cosa, certo, sono le notti bianche? Beh, lo sapete tutti, locali aperti con varie iniziative di stampo culturale.
0: Sì.
1: E devo dire che quest'anno il calendario è abbastanza denso e molto interessante.
0: Bene.
1: Sono 5 i mercoledì di luglio, e quindi per 5 mercoledì noi a Bassano li facciamo un mercoledì.
0: Di solito si fanno infrasettimanali, però scusami una cosa, ti fermo un secondo, mi piace questo, io non lo so se tu stai parlando in una cabina telefonica, ne hai trovata una che è ancora esistente, però è bello questo effetto, è bello, continua pure.
1: È la mia macchina. Potrei proportelo sempre, se
0: bellissimo, mi piace.
1: No, spiego forse il clima, magari così inizio a sudare, ma magari sentite un po' meglio. Ditemi se ci siete. Allora vai, vi faccio un attimo un piccolo riassunto di quelli che saranno i temi.
0: Sì.
1: Allora si inizia il 1 luglio e dalle 21.30 si chiama Legendary la serata, quindi come gli altri anni ci sarà una parata molto interessante di artisti di strada dalla Francia direttamente, che sono praticamente queste coreografie tutte illuminate con lanterne o cose simili, fanno una specie di carnevale silenzioso e molto luminoso, molto, molto interessante.
0: Bello, interessante.
1: Poi
0: sì.
1: Si va. Sì, è molto suggestivo, ecco la parola esatta. Mercoledì 8 luglio è serata circense con artisti di strada che animeranno appunto il centro storico con il linguaggio del circo, se vogliamo.
0: Sì.
1: Per poi passare al 15 luglio, e qui invece c'è Ama che interviene, quindi sì, che abbiamo citato molte volte, che vede anche me e Stefano dietro le quinte.
0: Bene.
1: Ama offrirà DJ set di artisti più o meno noti, ho sentito anche dei nomi interessanti nei vari locali del centro.
0: Bene.
1: Tra l'altro Stefano dovrebbe suonare, ma credo l'8 luglio in un locale, ve lo dirà lui in caso.
0: Certo, lunedì prossimo lo interroghiamo.
1: Sì. Poi passiamo al 22 luglio e la città diventerà un palcoscenico per la musica jazz.
0: Oh.
1: E cosa che solitamente c'è una tradizione, blues jazz proposti sì, quasi ogni anno, ci stanno sempre. Finiamo il 29 luglio con Calici di Stelle, che in realtà non è una notte bianca, è un'iniziativa fatta in collaborazione con, credo, Festa dell'Uva Sant'Eusebio,
0: sì,
1: dove ci saranno delle location con sempre a cielo aperto, dove si potrà bere del vino,
0: degustare.
1: Con un ticket unico si degusta, si fa una passeggiata per il centro.
0: Beh, è bello,
1: e
0: insomma.
1: Questo è quanto per le notti bianche di luglio a Bassano. Ovviamente, amici di Vicenza, siete ben invitati a venirci a trovare.
0: Certo.
1: E io invece.
0: Ti fermo un secondo perché volevo aggiungere, parlando del jazz, c'è un matrimonio che si porta avanti storicamente con Dizzy Gillespie e tutto quello che è stato il suo mondo jazz, perché in tempi, anni or sono, è stato anche ospite Bassano del Grappa. C'è questa passione, questa storia che lega un po' il genere a. Quindi bella una serata, una notte bianca dedicata, ecco.
1: Hai fatto bene a fermarmi perché non lo sapevo.
0: Ecco, informati, approfondisci, ma perché? Ma potrei dire delle puttanate, perché se passa tanto tempo, io ho tante cose per la testa, però sì, sicuramente c'è questo legame, ecco.
1: Male non facciamo, anche se sono puttanate, dai. Poi cambiamo totalmente argomento. Questo invece gioco un po' in casa, è un'iniziativa, uno spettacolo letterario, si chiama Walkabout, che viene fatto all'interno di Villa Angaran San Giuseppe, che è una villa che è molto impegnata anche a livello sociale, sì. Qui sempre a Bassano.
0: Molto bella.
1: Sono quattro serate, la prima sarà giovedì 25 giugno, poi si andrà il 16 luglio, il 30 luglio e il 6 settembre.
0: Sì.
1: Praticamente è uno spettacolo dove leggeremo dei passaggi di libri con della musica sotto, insomma il pubblico semplicemente ascolterà, chiuderà gli occhi, verrà cullato dalle voci dei lettori attraverso un tema centrale. I temi sono, nel primo caso, nel primo spettacolo si parlerà di Stephen King e di un suo racconto, poi andremo da Luigi Meneghello, dalle vostre zone se non sbaglio, con un grande scrittore da Amalo.
0: Sì.
1: La vostra zona, insomma, comunque sempre in provincia.
0: Sì, certo.
1: Poi andremo su nell'altipiano con Mario Rigoni Stern,
0: immancabile,
1: il 30 luglio, e 6 settembre nell'immenso libro Detto Cielo, una rassegna, cioè dove entreremo nel mondo dell'astronomia, ecco.
0: Beh, che bello.
1: La letteratura legata al cosmo.
0: Bellissimo.
1: Molto interessante, vi invito. Walkabout, fateci un pensierino perché è sempre molto interessante.
0: Prendete nota perché
1: non ho nulla da dirti.
0: La location, oltre a quella di Bassano del Grappa, le sue piazze, ma anche Villa Angaran San Giuseppe è molto bella, con dei cullati magari un po' dal fiume Brenta che passa lì dietro l'angolo, non so se saprà acqua, perché con la condizione atmosferica e idrica in cui ci troviamo magari non c'è. Però se è tutto veramente una serata da essere cullati. Molto bene. Grazie Stefano. Anzi, sì, io non lo so perché quando ti devo salutare ti chiamo Stefano. C'ho un problema, dovrò andarmi a farmi vedere. Che dici? Sì, forse.
1: Vai tranquillo.
0: Filippo, grazie per essere stato con noi anche questa sera, anche questo lunedì 22 giugno qui in Rock Your Life. Un grande abbraccio e naturalmente resta in auto, alza il climatizzatore, sì, rinfrescati. Conosci Sam Fender?
1: L'ho sentito, si sta facendo notare.
0: Molto si sta facendo notare. E allora eccolo qui con noi, Sam Fender, uno dei suoi ultimi singoli, The Treadmill.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Nick Up, giusto il tempo per ricordare l'argomento della serata, che insomma questa sera è un po' una scelta quella che dovete fare. Tra queste due cose, preferireste non ascoltare più musica nuova o non riascoltare più le vostre 10 canzoni preferite?

0: Sono proprio i Sweat a portarci ormai il segnale orario con Sweet Kid. È il brano del 2025, un nostro rock hit passato.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: E sono proprio i Black Moons ad aprire la seconda ora di Rock Your Life con anche questo un singolo, un ex rock hit, Time Bomb.

0: Questa bomba orologeria che ci porta all'appuntamento con Rock and Coach, ragazzi, bellissimo appuntamento questo che vi invito di seguire attentamente, ma se per caso perdete la puntata, l'occasione, il momento, non c'è problema, voi potete anche andare su una bellissima pagina Instagram che si chiama Rock in Azienda, lì trovate Max Panico, lo vedete pure nella sua piena, nel pieno della sua attività, ma trovate anche dei bellissimi post che raccontano i brani che lui ci porta in Rock Your Life, e racconta all'interno di questi, estrae delle cose pratiche che noi possiamo mettere in pratica per la nostra formazione, per la nostra motivazione. E allora dai, andiamo da Max, trasferiamoci a Bologna da Max e sentiamo che cosa c'ha da raccontarci questa sera.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. C'è una gabbia invisibile che non ha sbarre di ferro ed è fatta di sguardi, di frasi sospirate, di aspettative dei genitori o di altre persone. È una gabbia fatta di regole sociali che ti dicono esattamente chi devi essere. Tu ci entri da bambino e giorno dopo giorno impari a rimpicciolire la tua anima, la rockstar che è dentro, per farla stare comoda lì dentro. Questa situazione appartiene a milioni di persone. La band di cui vi parlo oggi ha preso questa situazione, l'ha trasformata in una ballata d'atmosfera che ti fa tremare i polsi, con una disperazione lucida per metterci davanti allo specchio e mostrarci il conformismo che si trasforma in rimpianto. Grazie a questa canzone impareremo come difendere la nostra unicità e smettere di vivere la vita scritta da qualcun altro. Oggi vi parlo di Unforgiven, il brano pubblicato il 28 ottobre del 1991, periodo magico per il rock, nel leggendario Black Album dei Metallica. Il produttore Bob Rock spinse James Hetfield a uscire dal classico approccio vocale metal aggressivo, e l'ispirazione arrivò da Chris Isaak, addirittura dal modo di cantare di Wicked Game, una voce più contenuta, profonda, malinconica, quindi meno metal appunto. The Unforgiven racconta la storia tragica di un uomo che fin dalla nascita viene costretto a reprimere la sua vera natura per compiacere gli altri. È la descrizione di una vita anonima passata a incastrarsi in un copione non suo, arrivando in punto di morte con l'amara consapevolezza di aver buttato via il proprio tempo. Cosa ci dicono le neuroscienze quando ci troviamo in questa situazione? Il nostro cervello subisce una autoalienazione. Quando reprimiamo costantemente la nostra identità e i nostri reali desideri per conformarci alle aspettative

Il secondo, educhiamo il nostro cervello perché impara per associazione. Individuiamo un'emozione positiva, la troviamo sicuramente, percepita da qualcosa che abbiamo fatto senza compiacere gli altri. Quando il cervello nota sta roba qui, si apre una strada, quindi rinforziamola costantemente continuando a farlo. Terzo, perdoniamoci. Se in passato ci siamo piegati al conformismo, perdoniamoci. Il rancore mantiene il sistema nervoso in uno stato di perenne minaccia. Lasciamo andare il passato. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

Beh, devo dire che poi sì, giustamente infilano come delle collane anche questa musica nuova che ci permette di agganciare l'argomento della serata. Beh, insomma, I'm People con Clouds, musica nuova all'interno di Radio Vicenza, di Rock Your Life. Ciao, sono Mirko Migliorini, insieme sino alle 22 stai ascoltando tutto questo mondo che vi viene regalato ogni lunedì sera, si chiama appunto Rock Your Life. Beh, lo fate voi alla fine, eh? Io ci metto solamente un piccoli ingredienti, ma un po' la voce, e poi alla fine la fate voi questa trasmissione. Che dice l'argomento di questa sera? Insomma, questa è la situazione, è una situazione di scelta, quindi se dovreste scegliere, preferireste non ascoltare più musica nuova o non riascoltare più le vostre 10 canzoni preferite? Ecco perché appunto si parlava di musica nuova con Young People. 371 1200 116, qualsiasi cosa stiate facendo, se siete appena usciti dalla doccia, se vi state cercando un po' di refrigerio in una delle stanze a casa perché l'aria fresca non arriva dappertutto, o comunque davanti a una finestra, sai quell'effetto un po' fon, senti un po' di venticello e tu sei ancora umido da doccia, cioè, senti che fresco, perché non c'ho il clima a casa. Oppure magari state cazzeggiando in giro per le vie, non lo so, dovete fare la vostra ginnastica quotidiana. Allora partiamo da Max, che voi sapete, il nostro amico dublinese, in realtà non è Doc, perché è un italiano che è andato a finire a Dublino, che tra non molto andrà a Montreal. Andate a vedere la vita, come strana la vita. Insomma, lui ci dice questo. Lui, tra l'altro, ragazzi, è una particolare, cioè, ma abbiamo capito tutti che è un po' particolare, però insomma, c'ha anche un lavoro che lo mette in difficoltà nel scegliere. Lui, si fa presto a scegliere, no, io la musica nuova voglio ascoltare, no, io voglio ascoltare le mie 10 canzoni preferite. Ma mica facile. Sentite un po' cosa ci dice Max. Allora, preferirei non ascoltare le mie 10 canzoni preferite se ascolto musica nuova o molte più possibilità di averne altre con cui sostituire le vecchie. È un punto di vista, è il suo punto di vista. Allora, ci dà anche delle canzoni che lui ama e che sarebbe pronto a sostituirle. Synchronicity dei Police, ad esempio. Poi The Long and Winding Road dei Beatles. Wow, tanta roba, insomma. Die Die My Darling dei Mephist. Poi che abbiamo ancora? Abbiamo anche qualcosa di italiano, Brividi con Mahmood e Blanco. Pat Smedley con i Ramones, mamma signore, che canzoni stupende. I Miss You, Bu Velasco dei Death Fest. Ma ragazzi, insomma, lui ci dà tutta una serie di canzoni che piacciono a lui e io condivido il suo punto di vista, mica facile. Poi abbiamo anche un altro punto di vista, 371 1200 116, che è quello di Cristina, e dice: mai lasciare la strada vecchia per quella nuova, oppure gallina vecchia fa buon brodo. E quindi, caro Mirko, preferisco ascoltare le mie belle conosciute 10 canzoni age. Buona serata. Ma no, ma c'hai ragione. Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova. Poi magari qualcuno potrebbe avere anche da dire sulla musica nuova che esce. Già ci sono tutti questi punti di vista su come viene realizzata, no? La musica non si produce più con gli strumenti fisici e quindi con una band, adesso la puoi produrre anche in casa, nel tuo studio, che non è altro che la tua ex camera, e con un computer che simula strumenti. Vabbè, insomma, per questo è un altro discorso. C'è anche Christian che ci dice: sarà che sto invecchiando, ma la musica nuova mi dice poco o nulla. Rare le nuove canzoni che apprezzo, perciò mi tengo tutto quello che c'è stato fino a inizio anni 2000. Vabbè, noi avevamo detto 10 canzoni, però diceva fino al 2000, inizio anni 2000, dopo tutto quanto il resto te lo lascio. Vabbè, tra poco continuiamo con i vostri messaggi, perché non finiscono qua, ma naturalmente continuate, perché mica andiamo a casa, cioè, sono 21 e 22 minuti. Vedi un po' parlando di musica d'altri tempi, senti questa come è stata rifatta.

Vania ci suggerisce di cambiare l'argomento perché dice già sai qual è la risposta, Mirko, cambia argomento secondo me, sai già che certi brani che risvegliano i sensi con quelli non si può star senza. Beh, ma vuoi mettere? Tieniti i gioiellini, dice. E voi cosa scegliete? Musica nuova? No. Oppure i 10 brani che preferiti? No.

0: Ed è proprio il nuovo di Johnny Marspin che ci porta all'appuntamento con Rock Legend, Shout dei Tears for Fears, secondo singolo estratto dall'album Songs from the Big Chair del 1984. Roland Oswald e Kurt Smith presero ispirazione dalla terapia del grido di Arthur Janov, teoria anni 70 che diceva: i traumi dell'infanzia restano bloccati, l'unico modo per liberarsene è urlare come un bambino. Il brano è un invito, il mondo è marcio violento, ti chiedono di stare zitto e vendere l'animo, ma tu urla, tira fuori la rabbia. Quindi non è solo sfogati, è ribellati con il volume al massimo. Oswald aveva avuto un'infanzia difficile con un padre violento, quindi il brano è anche autobiografico. Da bambini ci insegnano: stai zitto, non piangere, non dare fastidio. In sintesi, Shout non è dai sfogati, è il sistema vuole che tu stia zitto, non farlo, urla. Curiosità, il video è stato girato sulle scogliere di Dardledore in Inghilterra, insomma paesaggio epico per una canzone epica. Ladies and gentlemen, Tears for Fears e la epica canzone Shout.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Eccola qua, una storica band punk rock americana. Loro sono i Social Distortion e il nuovo loro singolo, che insomma precede tutto un nuovo lavoro. Era da tanto tempo che mancavano dalle scene, dal mercato discografico, sono ritornati e direi con grandissima grinta e con tutto quello che di punk rock potevano mettere sul piatto dopo tanto tempo. Born to Kill. Vabbè, ritorniamo al nostro argomento, visto che siamo un po' alle battute con 21:42, buona serata, lunedì 22 di giugno, se qualcuno se l'era perso. No, ciao anche a te, vedo che sei indaffarato, volevo salutarti così. Anche tutti quelli che sono arrivati all'ultimo momento, perché capisco che tanta gente c'ha da fare. Volevo salutare, qualche lunedì mi sono scordato di farlo, tutti coloro i quali lavorano negli ospedali, dagli infermieri, dagli dalle osse, quindi maschi, femmine, mettiamoci dentro tutti e tutte, e medici, dottori, insomma tutti quelli che collaborano nei vari reparti, quindi ne abbiamo molti di ospedali qui nel Vicentino, io li prendo dentro tutti, siete fatto un lavoro fantastico e naturalmente molto utile e noi vi siamo grati per tutto quello che fate per la nostra salute. Allora, questa sera l'argomento è questo: 371 1216, vi diamo da scegliere. Preferireste stare senza nuova musica? Quindi non so, vabbè, noi ne abbiamo ascoltata stasera un po' di buona musica nuova soprattutto, e però abbiamo ascoltato anche vecchia musica, quindi datata, con sì, d'accordo, i rock legend, ma anche delle cose che non appartengono prettamente alla musica così d'altri tempi, tra virgolette. Se sembra anche un po' brutto parlare di musica d'altri tempi, pensa a musica che non è più dell'altro giorno. Vabbè, e voi ci avete dato un po' i punti di vista. Max ci ha detto: io a sto punto preferisco lasciarvi la musica, i miei 10 brani preferiti, diciamo storici, per la musica nuova. Lui è un compositore, per cui brama di cose nuove. E Cristina ci ha detto: no, io mi tengo quelli vecchi, quelli ai quali sono affezionata. Anche Vani ha detto così. Io no, cioè, voi tieniti Joliet, poi me ne ha elencati una serie altra, insomma, perché abbiamo capito, con tutto rispetto chiaramente, noi stiamo giocando. E poi c'è anche Alice che è venuta a trovarci, eccola qua.
1: Ciao, sono Alice.
0: Ciao Alice.
1: Ah, io sono sicura al 100% preferirei non ascoltare più musica nuova, le mie canzoni preferite devono morire con me, devono venire con me nell'oltretomba.
0: Penso a te.
1: E con questo ho finito. È caldo.
0: Vabbè, ci piacciono anche i vostri messaggi bizzarri, ma più fate messaggi bizzarri più è bello, ma non è bello perché solo bello perché io li ascolto e magari me li ascolto e non li mando in onda, io li mando in onda, ragazzi, ma è proprio la particolarità vostra è questa. 371 1216, quando vi dico questo numero fatelo, ma raccontatemi anche delle altre cose, ma me ne frega niente di raccontarti di cosa penso io della musica nuova, musica vecchia, questo, ti racconto due cose. Oggi è stata una giornata, una figata, sono andato via in bici, no, sono andato via in moto, è così. Te io vi rimando, ragazzi, poi sono cavolacci vostri, ma è sempre molto, molto divertente tutto quanto. Vabbè, abbiamo sì, vedo che Gianluca sta scrivendo, quindi insomma ce lo teniamo, appena arriva ce lo becchiamo. Adesso andiamo avanti, dai, andiamo avanti.

The Cardigans, anche loro in Rock Your Life. Abbiamo raggiunto le 21:53. I minuti ormai ci sfuggono di mano. Stiamo arrivando tra poco al momento dei saluti. Però insomma abbiamo ancora Gianluca che stava scrivendo prima il suo messaggio. Avevamo quasi completato la nostra carrellata di messaggi tra vocali e scritti al 371-1200-116. Comunque Gianluca conferma la prima scelta, vince a mani basse, quindi no alla musica nuova. D'altronde sono un fottuto malinconico del passato. Mi piace questa sua conclusione del messaggio. Sì, vabbè, insomma, io direi che questa sera forse a fare un bilancio di ciò che portiamo a casa è che preferite tenere i vostri 10 brani preferiti piuttosto che ascoltare della musica nuova. Ed è un bel casino comunque, perché è difficile dare fare una scelta secca anche da parte mia, perché qualcuno mi ha chiesto ma tu come ti comporteresti? Ma ragazzi, cioè, avete ragione, poi alla fine ci ho pensato su molto, cioè c'è molta musica nuova che mi piace e che ascoltiamo insieme anche, no? Perché poi bisogna anche saperla scegliere, non è solamente una questione musica nuova a cascata e quindi tutto quello che arriva prendi, poi si può anche andare a selezionare, per fortuna abbiamo ancora questa possibilità, ma alla fine mi tengo i miei 10 brani preferiti d'altro tempo, che poi altri non sono magari brani, sono i brani che si pescano degli anni 70, dagli anni 80, 90, che qualche cosa di più recente, però ci sono delle cose che per dei fatti particolari che possono essere sorti nel corso della vita o per delle occasioni che ti ricordano quell'occasione particolare della tua vita, o solamente perché sono dei balsami che ti fanno stare bene quando hai, no, quando c'è la malinconia un po' dentro. Ci sono delle canzoni che riescono così a calmarti, a farti ritrovare la tua stabilità. E così io penso che anche voi abbiate questo punto di vista. Va bene, allora concludiamo qua, d'accordo, concludiamo qua. Adesso abbiamo l'ultima canzone, abbiamo parlato di U2 all'inizio, no, nella prima ora abbiamo parlato di U2 con la cover band di Velvet Dress che ha suonato a Marano Vicentino venerdì scorso. Sono bravi ragazzi, cioè uno tra le cover band più quotate degli U2, girano non solamente l'Italia ma anche l'Europa. E vabbè, quest'anno l'hanno suonato, però hanno suonato delle canzoni nuove, cioè non è mica facile poi anche suonare delle canzoni nuove, quelle che conosciamo tutti sono perfette.

0: Ed è insieme al nuovo degli U2 In Life che arrivano anche i saluti. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma è anche uno stile di vita. Il nostro stile di vita, dobbiamo essere così sempre. E noi ci ritroviamo qui lunedì prossimo a partire dalle ore 20 sino alle 22 con Mirko Migliolini e Rock Your Life e tutta la nostra musica, tutta la nostra energia.
1: Radio Vicenza.
2: O'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP, party! Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
6: Hi, this is Robbie Williams.
7: Hello, this is Beyonce.
8: Cool, this is Ed Sheeran.
9: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.